0: sola fatte la baia e le chiedere poi nella nostra baia. A sola fatte la baia e le chiedere poi nella nostra baia. A sola fatte la baia e le chiedere poi nella nostra baia. A sola fatte la baia e le chiedere poi nella nostra baia. A sola fatte la baia e le chiedere poi nella nostra baia. A sola fatte la baia e le chiedere poi nella nostra baia.
1: Panels are converted, some storage batteries, and the hooking up.